zu inferno. Aite eternua ondo, lanian adizan, baina dea bruakin alper alperizan.